0: Wow, oh. Ho pisente non sta sua, la che vuole, completo mami. Candela. Yeah, yo, gangsta. Yeah.
1: Mami, ho pido.